Edotina, cada sisla. Edotina, vecchia cola. Edotina, cada sisla. Edotina, vecchia cola.